0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombriccolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Buongiorno fuori di testa, ciao Sergione, mitico, grande. Ma sì, Umbretta ha ragione, pensate alla figlia di Aurora Ramazzotti, quando va a scuola, questa è mia nonna, Michelle Hunziker. Pensavo che nonna moderna, che t'ha stracchinato. Va bene, ciao.
2: E alla mattina appena sveglio, non trovi di meglio, la combricola devi ascoltare, se ti vuoi divertare.
3: Ciao scombricolati, una cosa veloce, visto i posti dove si fanno. Io quando mi sono sposato, cioè prima di sposarmi, le disse a mia moglie: ok, bello, dopo quando avremo la casa gireremo tutti gli angoli. Oh cazzarolo, ma mica ha fatto tutta la casa rotonda, ma fregato. Ciao Luca il furgonaro.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: La risata è contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: No, però un po' di decenza. Certo che vedere Sergio con le nacchere e ballare alla Natalia Strada è senza parole.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno, è sempre un piacere parlare con voi. Cosa si fa stamattina? Ah, si va a lavorare come sempre. Vabbè, però volevo iniziarla con una piccola freddura. Perché la luna di tanto in tanto salta la cena? Perché è piena. Ciao a tutti, Alberto da Brescia.
3: Comunque ragazzi, non stiamo bene per niente, né? Ma proprio per niente.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Uè, Fulminati! Allora, i fratelli dei nonni sono gli zii dei nostri genitori, quindi non so che zii sono nostri. E invece le nuore sono le abitanti di Nuoro.
2: Ciao, scombriccola. Quando il leone va via, i gatti appaiono. Quando il leone torna, i gatti spariscono. E questa radio comanda Laura Basile, perché è boss. E tutti gli altri lavorano per lei, soprattutto Sergio Sironi e Pat Romano. Buona giornata, Max.
3: Cazzo, ne avete rovinati tanti di ascoltatori, eh.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A breve sugli scombricolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.
2: Number one. Gli scombricolati del mare.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno, bella gnoccolona! Ciao, teste di fagiano!
2: Pronto? Buongiorno, signori. Volevo un appuntamento allo studio psicologico La Combricola. Mi raccomando, però voglio il lettino, voglio sdraiarmi perché devo rilassarmi. Mi potete dare un appuntamento? Grazie. Buona giornata, scombricolati.

0: Gli Scombriccolati del mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Combricola, mio nonno Pietro era spassosissimo, quando si andava al mare, 7 nipoti, tutti maschi fra l'altro, e ci curava tutti, quando eravamo lì su in riva al mare e ci diceva: guardate, guardate, un sasso che galleggia, vi lascio immaginare che cos'era. Buona giornata!
2: Beh, io ricordo una frase molto importante di mio nonno che mi ha cambiato davvero la vita, mi ha segnato, ed è questa: ricordati caro nipote, nella vita non lasciartene scappare nemmeno una, perché si vive una volta sola, goditela tutta.
3: Dormi Sergino, dormi piccino, piccino si fa per dire, che Parromano ti tiene la mano.
4: La Combriccola,
5: la Combriccola,
4: la Combriccola
6: di Radio Number One.
4: Gli Scombriccolati del mattino.

0: la nostra community di scombriccolati, scombriccolatosi e scombriccolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Ragazzi, a Sanremo dovete andare voi, porco cane, a Sanremo siete troppo forti. Ciao, grazie per la compagnia, Roby da Lecco.
2: No, Sergio numero uno, lei non dorme più, signora. Fantastico, fantastico!
0: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: number one. Sono le 6. Buongiorno.
1: Sbriccolati del mattino.
2: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.

0: momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ah, oui, la fortuna non va lì. Qui, qua, la fortuna viene qua.
2: Buongiorno combriccola, cosa dicono due occhi per dare il loro consenso? Ok, ciao Federico.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola, la combriccola.
4: Allora, cari miei mariachi radiofonologi, voi dovete aiutarmi, dovete chiedere a tutti come posso fare a cambiare la stazione della radio che c'è in officina e cercare di mettere Radio Number One. Shadow Max!
5: La combriccola,
6: la combriccola,
5: la combriccola
7: di Radio Number One!
8: Gli scombriccolati del mattino! No.

0: Leggiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. I am Amanda. Hi Manu. Hi Sergio. Patrizio. Ciao bello. TVB.
2: Buongiorno, forza che vi sto aspettando. Su, io come tutte le mattine adesso parto. Una mattina vado al lavoro a piedi, nei 4 chilometri, e vi ascolto. Parto adesso, entro per le 8, quindi un'oretta vi ascolto, poi se posso vi ascolto anche al lavoro. Grazie per la compagnia, forza forza forza che bisogna iniziare. Un buon martedì, ciao da Gabri.

0: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi, radiofrologi, Pat. Ho fatto come hai detto, sono andato e ho staccato la spina del carro ponte. È arrivato il capo officina e mi ha detto: ma gli ha staccata la spina del carro ponte? E io gli ho risposto: l'ho staccata io, perché me l'ha detto Pat Romano. E chi è Pat Romano? Pat Romano è il conduttore della Combricola. E chi è sta Combricola? E io gli ho risposto: la Combricola! Ah, la Combricola su Radio Number One! La stazione che dovrai mettere adesso, se no la spina non la vedi più! E poi mi è suonata la sveglia. Ma io riuscirò a impossessarmi di quella radio! Shalom Max! Dai, venerdì!
2: È venerdì! Porta via lo stress di questa settimana! Finalmente è venerdì, dimentica i problemi, stasera non ti tieni, buona giornata, sfrecciati, buon weekend, meno male che fine la settimana. Ma...
3: la Combricola,
4: la Combricola,
3: la Combricola
5: di Radio Number One,
6: gli scombriccolati del mattino.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno ragazzi, io ho paura quando mia moglie esce con la mia carta di credito a comprare vestiti e scarpe, ecco lì mi viene l'ansia da panico. Ciao, buona giornata a tutti, Mauri.
2: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto dentro la stalla, siete fantastici. Gianni Reggio Emilia, buon weekend.
3: Buongiorno Combricola. L'acqua va bene per lavarsi, qui si comincia la mattina, adesso mi arriva una bella damigiana di prosecco, si imbottiglia e via, croissant e un bicchiere di prosecco e la giornata inizia da Dio. Ciao ragazzi, buona giornata.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: No, ma ragazzi, a proposito di acqua, un giorno non stavo bene, sono andata in farmacia a farmi provare la pressione. Allora la farmacista mi prova la pressione e poi mi dice: no, ma guardi, ma la pressione è bassissima, ma lei beve durante il giorno? Cioè io

0: Bere un litro e mezzo di prosecco al giorno ce la faccio, ma un litro e mezzo di acqua non è possibile. L'ho fatta anche ridere.
1: Poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli sbombriccolati del mattino.
2: Gli sbombriccolati del mattino! Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Avremo una giornata di venerdì 11 settembre con ancora parecchie nubi sul centro nord Italia, ma in assenza di precipitazioni significative. Ancora qualche disturbo all'estremo nord-est, altrove però non mancheranno spazi assolati, il tutto con temperature diurne comprese tra i 22 e i 25 gradi in diverse aree del nord. Il gran caldo

Si è attenuato anche sulle regioni centrali con valori diurni un po' più contenuti, saranno compresi tra i 25 e i 28 gradi, decisamente più fresco nella notte e al mattino. Al sud qualche pioggia su Campania, Molise e Medio-Alta Puglia, in attenuazione in serata, più sole altrove, temperature in calo da ovest con massime tra i 28 e i 33 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma quale acqua? Mi bevo sempre vino. Un giorno non stavo bene, sono andato dal dottore. E il dottore mi ha fatto fare l'analisi. Poi sono tornato e mi ha detto: bevi mia vino te, abolire il vino, abolire il vino. E allora ho cominciato a bere vin brûlé.
2: Art, basta mangiare salame la sera, che fai gli incubi.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno ragazzuoli, un po' che non sentite Giampufino. Volevo solamente dire che Radio Number One è dove vivi tu.
2: Questa emittente sta andando un po' fuori controllo. Chiamate un esorcista!

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Sergio Sironi, inclassificabile.
2: Buongiorno ragazzi, io vivo qui al villaggio Brollo, nella fantastica provincia di Milano. Noi siamo un villaggio numero free, noi siamo senza numeri. Quando andiamo al panificio e gli chiediamo: buongiorno, mi dà del pane? E quanto ne vuole? Ne voglio quanto basta. E quanto è che basta? Basta per quando ho finito di avere fame, insomma. Ecco, poi abbiamo negli ascensori, noi non abbiamo i numeri nella tastiera, noi abbiamo direttamente i nomi di quelli che abitano in ogni piano, quindi abbiamo la tastiera che è grande come tutto l'ascensore. Comunque guardate, voi rimanete nella vostra occidentalità, schiavi dei vostri numeri. Noi siamo qui nel nostro villaggio, noi abbracciamo gli alberi, noi danziamo con gli ermellini, noi abbracciamo le bottiglie di prosecco. Ecco, non so se il senso, proprio se il verso è quello giusto, ma è questo qui, insomma.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
4: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Tra poco un messaggio scombricolato che più scombricolato non si può. Number
1: one! Gli scombricolati del mattino.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ehi là ragazzi, stasera è venerdì ragazzi, fuochi d'artificio! Come? No, scusa un attimo. No, niente, neanche la micetta, niente, l'accendino, no, niente. No, ragazzi, oh, stasera in branda, anche stasera alle 9, a guardarci le telenovela. Cazzarola, ragazzi, non sposatevi. Ciao.
2: Buongiorno, scombricolati fulminati. Se sei triste, tu lo sai, batti le mani. Se sei triste, tu lo sai, batti le mani. Con la radio riderai, non cambiarla proprio mai. Se sei triste, tu lo sai, batti le mani.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Patrizio Monello, Patrizio Monello, Patrizio Monello.
2: Buongiorno Combriccoli. C'è una mela che cade dall'albero e subito si preoccupa. Cosa hai fatto? Ti sei fatta male? Cosa è successo? Ti devo dare una mano? Chiamo i soccorsi. E la mela si gira e lo guarda e fa: dai su, non fare il melodrammatico. Dai che è venerdì!
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number Ones, volevo fare un saluto, lavoratori, ciao a tutti, Omar D'Averzo.
2: Na na na number, na na na number, na na na number, na na na na na number one, con la Manu Doriani. C'è il patromano e poi c'è anche il Sergio Sironi, che ci tengo in compagnia con la radio più bella che ci sia tutte quante le mattine con Radio Number, Radio Number One, Radio Number One, who's bad? Radio Number One.
0: Cari ascoltatori, il nostro tempo per oggi è finito, ma alle 7 arriva la combriccola.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è venerdì 11 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura l'America verso le elezioni di midterm, Trump, altre bugie alla platea, giurate di andare a votare perché ho riportato l'America all'età dell'oro e conferma la proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana, anche se non dice dove prenderà il capitale per farlo. Vance, non diamo il paese in mano a quei pazzi democratici, e riceve il coro della convention che lo candida alle presidenziali del 2028. La guerra in Ucraina, giorno 1661, raid russo su un centro commerciale a Pavlorad, 4 morti e decine di feriti. Kiev colpisce in Siberia. Il Canada annuncia nuovi aiuti per la difesa aerea ucraina. Il Cremlino, le nostre condizioni per la pace non sono cambiate rispetto al 2024. Rutte, Mosca vuole fare la dura, ma noi siamo più forti. Politica, legge elettorale, via libera del Senato all'emendamento di maggioranza sulle preferenze. I voti a favore sono 97, i contrari 67, 2 astenuti. Il 15 ci sarà il voto finale. Il 28 il testo alla Camera. Meloni, preferenze reintrodotte su proposta di Fratelli d'Italia. Per la cronaca, clima, allagamenti nel nord-est, 2 vittime del maltempo, un ferito a Roma, forte pioggia a Milano dove si sono staccati dei pannelli a San Vittore, 63.000 fulmini in Toscana, esondato un torrente in Liguria, allerta arancione in 4 regioni, nubifragi a Cremona e Brescia. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è morta annegata all'interno di un sottopasso allagato, una donna di circa 80 anni è morta a Sinalunga, Siena, all'interno della propria abitazione a causa di un tornado che le ha frantumato le finestre. Estero, 11 settembre, 25 anni dopo, 2977 luci su New York, nel cielo rivivono le Torri Gemelle. Una luce per ogni vittima degli attentati del 2001, una costellazione si alza nella notte e ricostruisce la sagoma delle Twin Towers. Sport, europei 2026 di volley, l'Italia vince 3-0 con la Svezia, una partita perfetta nonostante le interruzioni per la pioggia. Calcio, giornata 1 della fase campionato di Champions, Como, Lipsia 4-1, esordio da campioni, segnano Baturina, Duvicas, Diao e Perrone. I lariani vincono così la loro prima partita di sempre nella più prestigiosa delle coppe. Per i tedeschi accorcia Maximovic. Fenerbahce Roma 1-1, a Cristante risponde Brown. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: Guarda,
1: bravo!
0: Hai vinto,
1: hai che
0: visto?
1: Partita, ragazzi! Sì, sì, esordio sì, in Champions, da leccarsi i baffi e quant'altro.
0: Bravissimo.
2: Racconta, racconta. Allora, aspetta, fammi presentare
1: tutta
2: la
1: scusa,
2: cumpa
1: scusa,
2: qua.
1: Ma non stavo più nella.

0: più patromano.
1: Buongiorno, buongiorno, e poi c'è la numero uno. Sì. La numero uno delle numero uno alla radio numero uno. Sì. Manuela Doriani.
0: Bravo, Manuela, bravo, bravo.
2: Allora, brava, grazie, grazie. Allora, ci stavi dicendo?
1: 9, Como, esordio in Champions League nella sua storia e vince 4-1 contro il Lipsia. I tedesconi, che tra l'altro è un'esperienza anche internazionale, ragazzi, che partita, mamma
0: partita
1: mia.
0: Partita bellissima, però... Però c'è un'altra notizia che fa ancora più scalpore, ragazzi.
2: Cioè?
0: Una notizia che mi ha cambiato la vita da qui per l'eternità.
2: Ho già paura,
0: ieri alle 21.47 mi è arrivata la mail di Pat Romano con scritto
2: alle
0: 21.47 con il programma di oggi, gli news.
2: Di solito arriva alle 2 di notte, lo dico.
1: È arrivato anche alle 4 di notte.
0: È provato ad arrivare anche alle 4. Sì, probabilmente è successo qualcosa.
1: Sì.
2: Sì, perché secondo me aveva da fare fino alle 4.
1: Ero nell'intervallo della partita, dico: mo mando la mail. Via, lo spedita subito.
2: Aveva da fare fino alle 4. Ciao, pronto.

0: Abbiamo iniziato così con una delle nostre preferite. Si chiama Bossa Nostra di Gaia. Per augurarvi ancora buongiorno alla combricula di Radio Number One.
1: Vamo, i primi vamo, della vamo. Classe qui con noi. I primi della classe qui con noi. I primi della classe qui con noi.
0: Eccoli qua, i primi della classe, quelli che si svegliano la mattina e non hanno neanche ancora aperto gli occhi, non hanno neanche ancora preso il caffè, già pensano a noi. Pensa,
2: oh,
0: che bello.
2: Che bello. Ah, bello. C'hanno proprio niente da fare, eh?
0: Non vi sentite?
3: Molto fortunati.
0: Siamo molto fortunati. Io volevo solo fare una piccola precisazione, raga. Un minuto e mezzo di messaggio vocale è un audiolibro.
2: Esatto.
0: Pubblicatelo
2: e lo ascolteremo.
0: Ecco. Esatto. No, non peraltro, non parliamo nemmeno noi un minuto e mezzo, ve lo dico. Cioè, nel senso, ecco così.
4: Buongiorno con Bricolesi. Buongiorno Radio Number Ones. Mi ricordate che giorno è oggi?
2: No, no.
4: Che giorno è oggi?
2: Non lo so, non lo
4: che
2: so.
4: Che giorno è oggi?
2: Boh.
4: È venerdì! Dai, venerdì, certo. Del weekend! Venerdì. Un bacione a tutti, Omar D'Averzo!
0: No, io gli voglio bene.
5: Con la grinta!
0: Voglio bene, gli voglio bene.
6: Giorno Bricola! Buongiorno, miei cari. Sono già stanco. Sono già stanco perché stamattina, niente, ho messo le chiavi dell'auto in un'altra tasca del marsupio, no? Sapete che il marsupio hanno tantissime tasche, ecco. Sì, una taschina proprio quella di fronte, quella piccolina, quella quasi invisibile. E niente, praticamente stamattina sono già partiti i cristi per tutta casa che non trovavo le chiavi.
0: Interessante, no?
6: Maledetta molto. Mia abitudine, maledetta mia...
0: Come sarà andata a finire poi?
6: Ossessione maniacale.
0: Chi lo sa?
6: Di mettere le cose in un determinato posto se non le trovo più. Vabbè, dai. Ciao dal mare.
3: Sarà andato a piedi.
0: No, no, le ha trovate, se no non ci avrebbe detto che erano nella tasca. Però dicevo, è una storia di quelle avvincenti,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì,
0: che
2: sì,
0: ti
2: sì,
0: lascia
2: sì,
0: così col fiato sospeso tutto il tempo, più o meno come questa.
7: Toc, toc. Toc, toc.
3: Avanti.
7: Sai chi sono? Indovina un po'.
3: Monello, il Monello.
7: Mio, come stai? Tutto bene?
3: Sì.
7: Vada vicino di microfono, vicino di... ti ho mandato un bel bacione, sei contento?
3: Sono contento.
7: Monello, ti ho dato, Monello, sbaciucchione.
3: Che sbaciucchione, ma su, dai, un po' di contegno.
0: Monello, sbaciucchione. Ma sei veramente sbaciucchioni, Patrizio?
3: Ma certo che sono sbaciucchioni, sono dolcissimo.
0: Nella tua intimità sei uno sbaciucchione.

0: preso, guys, questa mattina?
1: Uno. Solo.
2: Io una bevanda alla betulla.
1: Ah, sì, è vero. Sì, perché fa poi crescere i funghi, mazza di tamburo. Sì. Sì, dove c'è il tronco lì intorno.
0: La bevanda alla betulla che fa crescere i funghi, mazza di tamburo, ragazzi.
2: C'è tutto un dialogo fra me e il bosco, e quindi devo passare attraverso gli infusi.
1: Lui è diventato bucolico.
2: Sì, sì.
0: Il ragazzo del bosco, eccolo qua. Oh, gente allegra, il cielo aiuta. Oggi è venerdì e ce n'è un sacco di

0: gioia, yeah. Sì.
1: Quei canti in chiesa.
0: Beh, ci da Dani da Levate.
2: La Whitney Dani. Houston di Levate. Brava.
3: La Dani
2: brava,
3: ha scoperto questa vena artistica, cioè è fatta per il canto, nata per il canto. Guarda che bella la curva del Como.
1: Sì, una bellissima coreografia. Sera. Complimenti. Complimenti bello, a tutti davvero, i tifosi, davvero, veramente.
4: Coppio mo. Ragazzacci, raggiante per la vittoria di ieri. Che bella partita, ragazzi. Ma non come sempre, talismano antisfiga. No, scherzo, Manu. Bellissima partita veramente, ragazzi.
3: Bello.
4: Tanta roba.
3: Ti sento carico proprio, eh? Sì, a palle sì, sciole,
2: sì. Oramai sei diventata il talismano.
3: Il talisman.
5: Sentite sto rumore, senti.
3: Che fame che ciò che...
5: Il richiamo della merenda. Indovinate che cos'è?
3: Io lo so.
5: Focaccia, ligure nel sacchetto che sto aprendo.
3: Madonna, come la
5: colazione delle 7:10 del mattino.
1: No, ma non vale,
5: ciao scombricolati,
1: però.
5: Ciao Sergio, ciao Pat e ciao Mano.
1: C'è un par di ciuffoli.
2: Non mi interessa. Non mi interessa. Io quando ho la mia tisana alla betulla sono a posto.
3: No. Ti riempie, è saziante la tisana alla betulla.
2: Sì, soprattutto la corteccia.
3: Beh, immagino, esatto, ma la sgranocchio la tiri giù tutta.
2: Sì, la ciuccio.

0: con il suo cantante di fiducia Stevie Duarte, era World of Dawn su Radio Number One. Io sono un po' gelosa, comunque, perché vi corteggiano tutti, cioè nel senso voi mi andate via come il pane, raga, mentre lui. A me non mi è...
1: Ma come lui? Tu?
2: Lui, tu.
0: Vieni così di fans, pullula.
1: Siamo impaccati di fans, tu dici.
0: Senti.
3: Buongiorno scombricolati.
0: Buongiorno.
3: Ma Padre Romano è davvero uno sbaciucchione?
1: Certo, sì,
0: così.

tantissimo e non tutti lavorano molto bene. Adesso ci spostiamo invece su un altro argomento molto molto caldo: il prezzo del carburante continua a salire ed il governo prova a ridurlo un pochettino tra poco.

0: Isn't Ready, la musica di Radio Number One qui negli Spacca Notizie. Allora, questa mattina tutti quanti sicuramente sono andati a leggere questa notizia che ci interessa a tutti. È arrivata questa nuova proroga dello sconto fiscale sul gasolio fino al 17 settembre, che però ha scontentato diverse persone, direi quasi tutti. La premier Giorgia Meloni ha annunciato nuovi provvedimenti sui carburanti e ha anche detto che insomma bisognerebbe aumentare la produzione nazionale di petrolio e di gas allo scopo di ridurre la dipendenza dall'estero, e questo è assolutamente un tema.
1: Questo è l'intento, questi 17 centesimi fino al 17 settembre, sembra il titolo di una poesia. Si scontento anche il Codacons, che dice ci vorrebbe almeno il doppio, almeno 30 centesimi. Ci sono anche c'è anche il credito d'imposta per tutti gli autotrasportatori, ma anche questa categoria, soprattutto quella degli autotrasportatori, fa molta fatica, soprattutto per il gasolio, no? E poi comunque alla fine si è puntato tutto sul gasolio, la benzina è rimasta lì, lo sconto sulla benzina è rimasto sempre inferiore, ma c'è tantissima gente che sta facendo molta fatica anche con la benzina, non solo con il gasolio. Vedremo dopo il 17 settembre.
0: Il presidente anche dell'Unione Nazionale Consumatori 2

0: ha detto che si sarebbe aspettato come minimo un raddoppio dello sconto, quindi 30 centesimi per il gasolio e 15 per la benzina, anche perché insomma sicuramente diciamo questo scontenta sicuramente i cittadini, ma anche perché c'è questa ansia, vedremo se sarà ingiustificata, che poi arrivi il salasso, no? Quindi dopo diciamo la proroga di queste misure tutti sono lì che dicono vabbè, ma poi proroga, arriveranno le misure, ma quando punto interrogativo. Queste misure non arriveranno mai, uno ha paura che poi ci si ritrovi insieme a tutti gli altri rincari che arriveranno e di cui abbiamo già parlato, queste tariffe alle quali non ci potremo sottrarre.
1: Ecco, dobbiamo dire che questo sostegno ai carburanti ovviamente per il governo, per il nostro Stato, ha un costo finora più o meno quantificato in 2 miliardi di euro e quindi diciamo che il governo ogni volta, anche Giorgetti, non il ministro, dice sì, ma dove troviamo i soldi per, no, per andare incontro ai cittadini, quindi la domanda è sempre lì. Non è facilissima, è una situazione molto molto molto complessa, insomma.
0: Ecco, si chiede naturalmente anche, come ha detto invece il vice premier Salvini, un aiuto anche per gli autonomi, per i quali sarebbe più difficile, diciamo, tecnicamente
1: per le carte
0: parlato,
1: carburanti,
0: no? Esatto, delle carte carburanti per i dipendenti, ma quelli che non sono dipendenti, punto di domanda, come faranno? Insomma, guardate, qui gli interrogativi sono tanti, le risposte ancora non ce l'abbiamo e quindi dovremo sicuramente aspettare. Nel frattempo noi rotoliamo verso sud, perché cominciamo a far questo. Negrita.

0: Smith con Ned Warren, la musica di Radio Number One in diretta qui negli Spacca Notizie. Quindi proroga del taglio sulle accise per quel che riguarda il gasolio, data 17 di settembre, però attenzione perché insomma siamo obbligati ad avere fiducia visto che il governo ci fa sapere che probabilmente ci saranno diciamo dei provvedimenti che verranno presi nei prossimi giorni. Ci attendiamo qualcosa naturalmente di importante.
1: Sì, anche perché decidere di produrre di più non è una cosa che fai in un giorno.
0: Un po' complesso. Assolutamente no, sentiamo.
2: Beh ragazzi, io credo che con i vitalizi che ci sono in giro per l'Italia, alle generazioni di chi è passato dal governo italiano, si ricopererebbero sicuramente tanti soldi.
1: Tu dici ritocca lì.
0: Capito, guarda, adesso c'è un nostro ascoltatore che ci ha mandato un messaggio bellissimo, devo dire però un po' lungo, un nostro fedele ascoltatore che parlava proprio di questo, nel senso che sai, noi rimaniamo anche un po' allibiti quando ci sono queste dichiarazioni, dove li prendiamo i soldi. Vabbè, dai. Intanto voi rimanete lì perché tra pochi in arrivo c'è come sempre una grande canzone.
3: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One. Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Questa è la voce di Avril Lavigne, 2002, protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Parliamo di un abito che è passato alla storia e insomma tutti quanti si ricordano l'immagine di Lady Di con questo abito che le stava un incanto. Devo dire, era bellissima. C'è tutta una storia dietro e vi diciamo che cosa sta per accadere.
1: L'abito si chiama Revenge Dress, è stato soprannominato, insomma, l'abito della rivincita, perché Lady Di lo indossò la stessa sera nella quale Carlo, ora re, confessò il suo tradimento. Quindi lei rispose alla grande, insomma, si fece subito vedere con questo abito molto molto elegante, e da lì insomma è partito come abito della rivincita di una donna che non voleva nascondersi, ma anzi voleva mostrarsi al pubblico. Insomma, va all'asta. E quanto può costare un abito che ha fatto la storia di questo tipo?
0: Questo non lo
1: tipo?
0: So, dipende da quanto, quale sarà la base di partenza, naturalmente, quanto chi lo vorrà comprare, acquistare, sarà disposto a pagare. Diciamo che certo lei era stata molto coraggiosa in quel periodo, sì, perché ricorderete le interviste veramente non prive di dolore che fece, raccontando insomma la fine praticamente del suo matrimonio, e presentarsi alla Serpentine Gallery, dove c'era un evento. Lei è scesa dalla macchina, io lo ricordo ancora, con questo tubino nero di questa stilista che si chiama Christina Stambolian, e aveva queste perle, era veramente, cioè devo dire che insomma tutti i flash, tutto il pubblico rimase assolutamente incantato, e secondo me lei lo fece anche apposta, anche per dire un po' a Carlo, hai visto, si è messo con Camillona, guarda cosa
1: è la
0: però
1: vita,
0: lei secondo me però secondo me lei era anche molto felice, insomma, perché metteva fine, si era messa fine anche a una storia veramente brutta, no, matrimonio finito proprio male.
1: Beh, fu anche un passo, quindi, storico, diciamo, per sì, quanto riguarda insomma donne famose che rispondevano in modo pubblico, no, alla dichiarazione del marito. Lei tra l'altro ha anche detto che quel libro, che quel vestito ce l'aveva già da tempo, ma non aveva ancora trovato il momento giusto per indossarlo. Quella sera fu il momento giusto per rispondere alle parole di Carlo sul tradimento reso pubblico.
0: Imparate, donne, imparate, insomma, come rispondere al tradimento. Esatto, tra l'altro raccontato a tutti, giornalisti compresi, lei è scesa dalla macchina ed era una favola. Insomma, questo abito verrà messo all'asta e poi vedremo insomma chi lo comprerà, perché sai, potrebbe anche essere, che ne so, qualcuno che poi lo regala o a un museo, no? Potrebbe starci, perché è comunque un abito passato alla storia. Comunque vi aggiorneremo. C'è Noemi. Stare con

0: Warren, Ordinary. Allora rimanete con noi perché tra poco in arrivo ci sarà la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi non perdetevi l'intervista che sta per arrivare, perché parleremo proprio di questo allarme lanciato dal ricercatore di Anthropic, che è la società che ha sviluppato Cloud.
1: Sì, anche perché se uno esce a livello mondiale e dice che l'intelligenza artificiale ci farà estinguere, voglio dire, due cose dobbiamo chiederla ad un esperto. Avremo, insomma, ci ha colpito molto ieri questa notizia qua, perché voglio dire, se uno che ha detto al lavoro dice una cosa del genere così grave ed esce a livello mondiale su tutti i giornali, preoccupa tanta gente. Saremo con Andrea Boscaro, che è un divulgatore digitale, esperto di intelligenza artificiale. Chiederemo a lui se è vero, e se ci dice che è vero, Fabi, cosa facciamo?
0: Ma no, ma guarda che è vero, perché non è l'unica persona, diciamo, questo ex dipendente che dopo le dimissioni ha fatto queste dichiarazioni, ma altre persone che hanno già lavorato ad Anthropic hanno fatto quelle dichiarazioni, quindi c'è solo da capire quando.
1: No, gli chiediamo quando, scusa, quando, che abbiamo due cose da fare.
0: Quando, dai.
1: Va bene,
0: dai. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. Radio Number One, 11:02, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Emma ci ha lasciati, ma non ci lascerà mai. Con queste parole più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. È scomparsa all'età di 78 anni, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale e del femminismo italiano. Una carriera politica che ha attraversato mezzo secolo di storia, durante il quale Bonino ha combattuto tante battaglie per i diritti civili e ricoperto vari incarichi nazionali e internazionali. L'attentato alle Torri Gemelle: da quell'11 settembre sono trascorsi 25 anni. Trump è atteso al Pentagono per ricordare l'anniversario. Vance sarà a New York con il sindaco Mamdani. Anche nei paesi dell'Unione Europea e in altre parti del mondo si rende omaggio alle vittime. Il presidente Mattarella parla di pagina abietta e di punto di svolta della storia. Andate a votare o andrete all'inferno. Con queste parole di Donald Trump cala il sipario a Dallas sulla convention del Partito Repubblicano degli Stati Uniti, primo storico appuntamento in vista delle elezioni di metà mandato di novembre, che mai come quest'anno saranno decisive per il presidente in carica. Caro carburanti, taglio delle accise sul gasolio prorogato di una settimana fino a giovedì 17 settembre. Via libera infatti del Consiglio dei Ministri, la misura arriva poche ore dalla scadenza della precedente riduzione. Si è liberato del braccialetto elettronico e all'apice di una lunga escalation fatta di violenze, minacce e atti persecutori nei confronti della ex compagna, ha incendiato il negozio nel quale la vittima lavorava. L'uomo, un 35enne romano, è stato individuato dalla polizia e portato in carcere. Viareggio, furgone pirata travolge una donna in bici dopo aver tentato un sorpasso e poi fugge. Muore una 46enne. Il conducente è scappato a tutta velocità, inquirenti al lavoro per rintracciarlo anche grazie alle telecamere. Champions League, esordio assoluto in Europa da incorniciare per il Como di Fabregas, che allo stadio Sinigaglia travolge 4-1 il Lipsia, mentre la Roma di Gasperini pareggia 1-1 a Istanbul contro il Fenerbahce. Stasera torna la Serie A con l'anticipo della quarta giornata. Si sfidano Venezia e Fiorentina a caccia dei primi punti stagionali. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Il nuovo singolo di Olivia Dean si intitola Baby Steps. 4 minuti dopo le 11 siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Siamo con Andrea Boscaro, divulgatore digitale, esperto di intelligenza artificiale, fondatore di The Vortex. Buongiorno Andrea, benvenuto su Radio Number One.
2: Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Ben arrivato.
1: Ascolta Andrea, chiedo a te, ma tu come hai reagito alla notizia di ieri quando questo Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, lasciando l'azienda, ha detto che l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare l'umanità?
2: Beh, un buongiorno effettivamente, l'ho letta questa mattina e mi è sembrato un buon modo di accogliere la nuova giornata, però è anche vero che non è la prima volta che viene lanciato un allarme di questo tipo. Bill Gates, Elon Musk nel passato lo hanno fatto, però come sempre si tratta di allarmi che in qualche circostanza ovviamente non sono del tutto argomentati e giustificati, e forse in qualche occasione sono degli allarmi lanciati da persone che avevano degli interessi a lanciare questa tipologia di allarmi. Detto questo, al di là della boato, come si dice, dell'estinzione entro questo decennio, sicuramente però queste preoccupazioni debbono essere utilizzate per avere un approccio nei confronti di questa tecnologia più attento, sia da parte di ciascuno di noi a livello individuale, sia ovviamente nel contesto della regolamentazione su una tecnologia che in effetti si sta dimostrando così potente e talvolta tale da poter non essere tenuta del tutto sotto controllo.
0: Però Andrea, questa mattina ha fatto il giro del mondo questa notizia che è su tutti i giornali, che OpenAI ha chiesto al Congresso americano limiti allo sviluppo dell'intelligenza artificiale, proprio facendo questo appello dopo l'allarme di questo ricercatore che ieri, insomma, se ne è uscito con questa notizia che ha veramente scosso un po' tutti, no? Perché chi ha letto, insomma, l'articolo ha detto: ma che cosa potrebbe accadere se l'intelligenza artificiale diventasse in grado di migliorarsi da sé?
2: Ma io credo che gli allarmi talvolta siano lanciati da parte di alcuni operatori, in questo caso OpenAI, che è il leader di settore, nel momento in cui vedono che i loro concorrenti, penso ad Anthropic per esempio, stanno competendo e stanno marciando ancora più velocemente. Per cui, ripeto, l'allarme e l'invocazione ad avere una maggiore attenzione è necessario ed opportuno. L'allarmismo invece talvolta penso che sia interessato. Però ciò che ha detto lì il ricercatore di Anthropic non nasce dal nulla, nasce dal fatto che per esempio poco prima dell'estate aveva avuto luogo, ma in un contesto protetto, un esperimento proprio da parte di AI, proprio da parte di OpenAI, di un agente che aveva come compito quello di riuscire a superare dei limiti di sicurezza. Questo agente ha operato e ha operato, come dire, seguendo un percorso che i progettisti non avevano immaginato, per cui ha individuato delle vulnerabilità del sistema che non erano note e si è comportato con degli atteggiamenti al di fuori delle linee guida che erano state date a questo agente, andando a raggiungere l'obiettivo. Credo che questa sia la principale preoccupazione, che l'intelligenza artificiale, quando riceve un obiettivo, si muove anche al di fuori del percorso che gli esseri umani hanno immaginato, ma proprio per questo, anziché temere l'autonomia nel suo complesso, occorre essere ancora più attenti al percorso che si insegna attorno.
0: Allora, noi ci ascoltiamo un po' di musica, Andrea, e poi cerchiamo un po' di capire come ci si può difendere da tutto questo, anche se l'argomento è ovviamente vastissimo e noi cercheremo di farlo in sintesi. Rimani lì, c'è intanto la musica di Lazza.

0: Il buio davanti con Lazza qui Radio Number One e gli spacca notizie. Speriamo che non sia il buio che ci aspetta nel futuro. Siamo con Andrea Boscaro, divulgatore digitale, esperto di AI o AI, vedete voi, fondatore di The Vortex. Stiamo parlando, insomma, cercando di capire di intelligenza artificiale. Andrea, sono tantissimi gli articoli, tantissime le informazioni che ci vengono date sul conto dell'intelligenza artificiale, le quali, diciamo, ci buttano un po' di più sul fronte della preoccupazione. Ma i paesi, i singoli paesi, diciamo, come si possono difendere da questi, non lo so come chiamarli, attacchi dell'intelligenza artificiale? Come possiamo fare? Perché fermare la ricerca non è possibile, perché qualcuno dice, beh, se la fermiamo noi arriverebbe qualche paese che continuerebbe a farlo speculandoci sopra, perché ovviamente qui dietro ci sono tanti interessi economici.
1: Mi avrebbe da dire che in primo luogo possiamo anche difenderci grazie all'intelligenza artificiale. Faccio un esempio: io provengo da una città che è stata la prima in Italia ad avere purtroppo una persona che è venuta a mancare, perché in quel momento l'ospedale della città era oggetto di un attacco informatico. Per cui, se non ci fosse l'intelligenza artificiale, i sistemi di sicurezza informatica abilitati attraverso l'intelligenza artificiale a difendere gli ospedali, i contesti pubblici ma anche privati dagli attacchi informatici, probabilmente saremo molto più indifesi, molto più sguarniti. Quindi, in primo luogo, usarla a nostra volta, ovviamente usarla nel modo più efficace e corretto possibile. Dopodiché hai messo l'accento su un aspetto molto importante, cioè cosa possono fare i paesi, perché evidentemente ciascuno di noi in quanto singolo individuo è chiamato, se vuole, ad utilizzare bene questa tecnologia, però la politica è chiamata a far sì che si creino le condizioni perché questo possa accadere. Io credo che l'Europa da una parte, ma anche l'Italia dall'altra, perché è stato il primo paese a promuovere una legge sull'intelligenza artificiale, debba proteggere tutti noi cittadini da un suo utilizzo inadeguato, per esempio appunto per poter andare a creare delle notizie false, che sono proprio false, ed esporre quindi ciascuno di noi ad una cattiva informazione, che è sicuramente uno degli aspetti più pericolosi. In generale, quindi, come dire, cercare di avere un atteggiamento non solo consapevole nei confronti di questa tecnologia, ma anche riuscire a capire un uso corretto, un uso sbagliato, e quindi agire di conseguenza.
2: Quindi, secondo te, queste notizie, questa preoccupazione, questa cosa che negli anni scorsi vedevamo solo nei film, no? Cioè l'intelligenza artificiale, i robot li chiamavamo una volta, che si rivoltano verso l'uomo e hanno la meglio, in questo momento sono o speculazioni o cose non dimostrate?
1: No, sono cose che però non ci debbono portare alla conclusione che l'intelligenza artificiale sia cattiva, perché in questo caso è come se arrivassimo a concludere che ha una sua autonomia, una sua coscienza. No, io credo che la cosa che deve preoccuparci di più non è tanto l'indagine intorno all'essenza dell'intelligenza artificiale, ma capire come sta cambiando noi in quanto singole persone e in quanto singole società. Però in questo caso si capisce che il problema non è un problema di carattere tecnologico, è un problema di carattere umano ed è un problema di carattere sociale. Per cui a quel punto questo è un terreno in cui dovremmo avere tutte le competenze per poter esercitare delle attività nostre e anche creare degli anticorpi in ciascuno di noi.
0: A meno che non si venga obbligati, insomma, a sottostare però a degli interessi economici, no? Per cui insomma, ovviamente poi il problema diventerebbe ancora più irrisolvibile.
1: A questo punto, secondo me, è veramente molto importante. Se vi capita di leggere l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, lui dice: ma come si fa a parlare di etica dell'intelligenza artificiale se poi sono 4, 5, ma potrebbero essere anche 10, 20 persone nel mondo a decidere che cosa è giusto o sbagliato?
0: Esatto.
1: È evidente che il tema non è tecnologico, ma proprio in questo caso umano e in questo senso anche politico.
0: Grazie del consiglio, Andrea.
2: Grazie ad Andrea Boscaro, divulgatore digitale, esperto di intelligenza artificiale e fondatore di The Vortex. A presto, ciao.
1: Buona giornata a tutti, grazie.
0: A te.

0: That's what I like, la voce è quella di Bruno Mars. Allora, diciamo che grazie insomma a quello che ci ha detto, raccontato Andrea Boscaro, possiamo andare almeno per i prossimi giorni, per le prossime settimane, a letto tranquilli, ecco, diciamo così, non tranquillissimi, tranquilli.
1: Non tranquillissimi, bene? Perché la sintesi è che dipende tutto ancora da noi umani, quindi la cosa non mi lascia tranquillissimo.
0: No, appunto, considerate le teste che hanno la gestione, diciamo, dell'intelligenza infatti artificiale, è quello che ci preoccupa. Allora, invece rimanete con noi, perché tra poco Claudio vi darà tutte le info sul tempo che farà, visto che insomma siamo alle porte di questo fine settimana, ma dovrebbe essere bello il tempo, giusto?
1: Sì, dai, mi preparo.
0: Va bene, tra poco qua su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: termico in molte aree del centro-nord. Entro la fine di domani raggiungeranno anche le regioni meridionali, decretando la fine definitiva dell'ondata di caldo in tutta Italia. Tra domenica e martedì si conferma l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso l'Europa centro-meridionale ed il Mediterraneo, favorevole ad un ripristino della stabilità atmosferica e ad un generale rialzo delle temperature, senza eccessi e inizialmente nella norma, ma con la tendenza a portarsi tra lunedì e martedì di nuovo oltre, verso valori intorno o poco oltre i 30 gradi. Quindi da domenica ritorna il caldo, ma più accettabile. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: 11:25 minuti, buona venerdì 11 settembre a tutti voi. Siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari, ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Allora, tra poco parliamo di alcol, perché c'è una buona notizia che riguarda gli italiani, No, siamo diventati bravissimi.
0: Siamo bravi, evidentemente siamo un pochettino più moderati, meglio.
1: Moderati.
0: È una buona notizia.
1: È una buona notizia, dai. Perché ve lo diciamo tra poco, dopo il nuovo singolo di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Bellissima questa canzone di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, qui a Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo dell'Italia e il consumo alcolico. Attenzione, perché diciamo questo dato in realtà sta accompagnando tantissimi paesi europei, dove cresce la consapevolezza, diciamo, del fatto che abusare dell'alcol

0: chiaramente non fa bene alla salute, e non solo diciamo dalle persone di una certa età, ma soprattutto anche dai giovani. Allora, in Italia il consumo alcolico è moderato e 7 volte su 10 è abbinato ai pasti, nel senso che noi ci facciamo una boccia di vino alle 4 del pomeriggio o alle 11 del mattino, dico per fortuna, che se qualche volta parlando con delle persone ti viene il dubbio che possano aver bevuto del vino fuori il pasto, ma però non è così.
1: Ma questo è un altro discorso.
0: Questo è un altro discorso.
1: No, beh, è un bellissimo dato, questo è stato presentato da questo studio che si chiama The Italian Way in occasione di questo evento a Bruxelles che si chiama Spirit of Life Week, e evidentemente possiamo essere anche un modello per tanti altri paesi. Sono calati anche i comportamenti a rischio tra il 2007 e il 2023, la loro prevalenza appunto di questi comportamenti a rischio nella popolazione italiana si è ridotta di 6 punti percentuali, quindi evidentemente anche tutte le varie campagne, insomma i vari messaggi del bere responsabilmente a qualche cosa sono serviti.
0: Meno male, anche perché poi vabbè, adesso attenzione, non è che allora bere associate ai pasti, questo non vuol dire che non si deve far fuori un litro di vino, dice ah no ma sai io lo bevo comunque quando oh, mangio a pranzo a cena, quindi non c'è nessun problema, no, cioè nel senso la moderazione va legata evidentemente anche ai pasti, però è un dato sicuramente che va verso quella direzione, no, e quindi che riguarda, come dicevo prima, altri paesi europei. Guarda, l'unica cosa che mi pare non sia un po' più difficile da scardinare è quella del fumo, perché io devo dire la verità, poi quest'anno non so come mai, ma io vedo molte più persone del normale fumare, quindi probabilmente sai, quella del fumo magari non viene ancora recepita, oppure dice vai chi se ne frega tanto, no?
1: Ho capito. Poi tra l'altro poi il fumo non è che dici ok, fumare durante il pasto fa meglio, o va meglio,
0: no,
1: come puoi
0: no.
1: dire col bicchiere di vino, fumare va sempre male.
0: No, con la differenza che naturalmente situazione. C'è anche il fumo passivo, ieri certo. sentivo insomma, dei dati che sono assolutamente allarmanti, per esempio perché le persone che subiscono il fumo passivo hanno gli stessi danni di quelli che fumano le sigarette, quindi ti girano anche un attimo.
1: Per fortuna che non c'è l'alcol passivo, insomma, quindi voglio dire se uno beve accanto a noi, a meno che non
0: però,
1: si metta a romperci le palle poi.
0: Però se si mette al volante in un certo senso è come se fosse l'alcol passivo.
1: Quella potrebbe essere
0: capito?
1: Una situazione pericolosa.
0: Uno si mette a guidare ubriaco fradicio ed ecco che succede questo. Dai, speriamo che insomma sia vera questa diciamo, tendenza.
1: È un dato, dai, 7 su 10 insomma va bene, buoni comportamenti, dai.
0: Esatto, poi tu alzi la media diciamo
1: in
0: ultimamente. Beh, ultimamente tu non stai molto rientrando in questa media, stai un po' sgarrando.
1: In quest'ultima settimana ci ho dato un filo dentro.
0: Ci hai dato un filo dentro, sei un po' un embriagone.
1: No, ma sempre durati i pasti però.
0: Sì, dai, c'è Dan Auerbach.

0: Fabulosa, Mick. Allora, sono le 11:37 minuti, siete con Radio Number One, voi rimanete lì perché tra poco negli spacca notizie arriva una grande canzone.
1: Gli spacca notizie. Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: Love 1984, c'è una bella notizia che li riguarda, devo dire ci sono sempre belle notizie che riguardano gli U2, perché sono stati nominati Music Cares Persons of the Year per il 2027. Music Cares è l'ente per di beneficenza della Recording Academy, che praticamente premia in questo caso la band per il costante impegno a sostegno di numerose cause, fra cui la salute globale, il recupero dalle dipendenze, la salute mentale e anche l'accesso all'educazione musicale, perché ricordiamoci che loro sono sì degli artisti, dei musicisti, ma sono molto molto impegnati sul fronte anche sociale, quindi un premio direi meritatissimo.
1: Bravi, dai, lo sono sempre stati, premio che ci trova assolutamente d'accordo. Allora, restiamo in zona, sì, ci spostiamo dall'Irlanda a Londra, è tornato come il trifle. Cos'è?
0: Trifle
1: è il dolce retro che i ristoranti hanno rimesso in menù. Cos'è questa cosa? Dovremmo chiamare Gino Massari e dire, ma ascolta, ma anche lei, maestro, guarda al passato per quanto riguarda i dolci o guarda al futuro?
0: Io guarda, sono molto contenta, perché giustamente chi ha fatto questa recensione, no? A parte che questo dolce è qualcosa di veramente incredibile, crema con sopra la frutta, mi sembra che c'è anche del pan di Spagna a strati, sai, come i dolci che facevano le nonne, no? Dopo hanno detto anni e anni di dolci geometrici, poi non mi parlate dei dolci scomposti, perché sapete che io porto avanti una mia battaglia personale contro i dolci scomposti.
1: Sì,
0: io li voglio interi, non mi date le robe scomposte perché divento matta. E quindi praticamente anche nei ristoranti, quelli più gourmet di Londra, hanno tutti, diciamo, i proprietari, gli chef, lo hanno reinserito nel menù, secondo me anche perché un po' le persone erano stanche di vedere tutti sti dolci geometrici che non capisci che cacchio sono, no? E invece questo lo capisci, cioè, no, è come il vecchio tiramisù, qui c'è la frutta, la crema, il pan di Spagna. E devo dire che è andato a ruba, perché tutti hanno gradito tantissimo.
1: Beh, è un dolce che diciamo è il dolce delle nonne inglesi, il dolce che c'era nelle case inglesi. Questa potrebbe essere una tendenza, sai, alcune mode partono dagli Stati Uniti, da Londra, poi arrivano magari anche in Italia, anche se noi in Italia abbiamo, nei nostri ristoranti ci sono ancora le torte della nonna, il tiramisù, no?
0: Male,
1: dopo c'è anche qualcosa di geometrico, abbiamo capito che tu odi la geometria, però voglio dire
0: lo scomposto, sì.
1: Comunque, ad esempio, leggo la ricetta di uno di questi Sherry Trifle, ad esempio. Confettura di fragole sonata, gelatina, sambuco e mandorle. Buono.
0: No, ma ragazzi, ma le foto sono qualcosa di caspita.
1: Recuperiamo, quindi, non perdiamo il passato e smettiamola con questi dolci fighetti.
0: Ma no, vabbè, anche perché a forza di andare troppo a fare le geometrie, poi la gente si stufa e vuole ritornare ai dolci del passato. Ma questo è inevitabile, secondo me. Io proverò a cercarlo anche in Italia, perché è troppo bello.

0: quello di Lenny Kravitz. Lui sicuramente non mangia il trifle, figurati. Con quei muscoli lì, attentissimo alla dieta, fa un sacco di sport e quindi non si concede, secondo me, si concederà un sacco di altre cose, ma e non sicuramente questi dolci super calorici.
1: Vabbè, dai, un dolcetto ogni tanto, però Lenny.
0: Ma secondo me se lo fa. È che lui consuma, brucia.
1: So.
0: Allora, rimanete con noi perché tra poco in arrivo, come sempre, c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi parliamo di treni.
1: Oh, e perché dopo aver parlato di vino e di dolci, dobbiamo un attimino bilanciare.
0: Chiaro,
1: andiamo sui ritardi
0: farli,
1: dei treni.
0: Capito, far rimanere qua sullo stomaco.
1: Infatti.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: tutti voi, Radio Number One, 12:02, ci sono le notizie.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
4: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
3: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
4: Meno male che ho la Bennett Club.
1: Radio Number One Notizie.
5: Una buona giornata da Patrizio Romano. Emma ci ha lasciati ma non ci lascerà mai. Con queste parole Più Europa ha annunciato la morte di Emma Bonino. È scomparsa all'età di 78 anni, una delle figure italiane più importanti del radicalismo liberale e del femminismo italiano. Una carriera politica che ha attraversato mezzo secolo di storia, durante il quale Bonino ha combattuto tante battaglie per i diritti civili e ricoperto vari incarichi nazionali e internazionali. C'è anche un altro lutto nel mondo della politica. È morto all'età di 90 anni l'ex ministro Raffaele Costa, avvocato originario di Mondovì in provincia di Cuneo. Era stato eletto in Parlamento per la prima volta nel 1976 con l'allora Partito Liberale Italiano. Caro carburanti, taglio delle accise sul gasolio prorogato di una settimana fino a giovedì 17 settembre. Via libera infatti del Consiglio dei Ministri. La misura arriva a poche ore dalla scadenza della precedente riduzione. Viareggio, furgone pirata travolge una donna in bici dopo aver tentato un sorpasso e poi fugge. Muore una 46enne. Il conducente è scappato a tutta velocità, inquirenti al lavoro per rintracciarlo anche grazie alle telecamere. Un comparto che soffre più di altri le tensioni mondiali è quello del lusso, dove scoppia la bolla dei prezzi. Secondo le ultime analisi, in 4 anni persi 60 milioni di clienti dopo il boom post-Covid. Champions League, esordio assoluto in Europa da incorniciare per il Comodi Fabregas, che allo stadio Sinigaglia travolge 4-1 il Lipsia, mentre la Roma di Gasperini pareggia 1-1 Istanbul contro il Fenerbahce. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il nuovo singolo di Elisa si intitola Kintsugi, che tra l'altro è questa famosissima tecnica, no, di restauro dei vasi giapponese, e che ha una sua metafora molto importante, perché insomma significa, rappresenta la capacità di trasformare le ferite, le spaccature, in questo caso del vaso, ma dell'anima, insomma, in punti di forza, e quindi ha un significato molto molto interessante.
1: E rimettere a posto i cocci, chissà se ha a che fare con la notizia di cui stiamo parlando, non lo so.
0: Beh, qui è un po' più difficile mettere insieme i cocci, perché però ci si può provare.
1: Allora, è uscito questo dossier, ti dico, con tantissimi numeri e molto molto dettagliato, si chiama Altra Velocità. Hanno analizzato i ritardi da gennaio a settembre di tutti i treni italiani, e i numeri sono davvero allarmanti, perché un conto dire così, no, fare le buttate, un conto andare a vedere poi tecnicamente i minuti. Insomma, il 64% delle corse dei treni in Italia non è arrivato in orario. Cominciamo a dire questo, perché questo è già un numero che ha una sua validità.
0: Sì, allora diciamo che, insomma, mettendo insieme tutti i ritardi, i treni ad alta velocità dall'inizio del 2026, ok, hanno accumulato quasi 14 mesi di ritardo.
1: Detto così è ancora peggio.
0: È una roba incredibile. Da gennaio a settembre il 64,5% delle corse non è arrivato in orario. Allora, c'è anche la maglia nera del treno che ha accumulato più ritardi in assoluto e spetta al Frecciarossa 8524 Roma Termini Bolzano, puntuale soltanto in 3 occasioni su 239. Cioè, mi vergogno quasi a dirlo. Cioè 3 volte su 239.
1: Cosa vuol dire, cioè, in 3 occasioni su 239?
0: È che il resto delle volte, 236, sempre arrivati in ritardo. Cioè,
1: ma questo è un Frecciarossa.
0: Questo è un Frecciarossa.
1: Frecciarossa. Va bene, sono dati davvero allarmanti. C'è un dato anche allarmante che riguarda, diciamo così, il trend, perché si scopre che se a gennaio il ritardo era del 65%, a maggio è salito al 68%, 69% a giugno, in agosto con gli spostamenti estivi si è arrivato quasi al 70%. Questa crescita dice che non è una cosa che capita una volta ogni tanto, no? Per qualche...
0: No.
1: È veramente un problema strutturale, quindi bisogna metterci
0: esatto,
1: mano.
0: Esatto, tra poco ci torniamo, cioè non è per guasti isolati, allora sono capitati anche quelli,
1: sì,
0: gli attentati, guasti isolati, forte maltempo, e poi ci sono anche le famose disparità geografiche, di queste parliamo tra poco, perché lì c'è da aprire una bella e nutrita parentesi qui a Radio Number One.

0: Imagine Dragons, Demons, qui negli Spacca Notizie Radio Number One. Stavamo parlando, allora, dall'inizio del 2026, considerate da gennaio praticamente fino ad agosto, i treni ad alta velocità hanno accumulato quasi 14 mesi di ritardo. Allora, andiamo a vedere un po' in sintesi quali sono le disparità geografiche, perché la maglia nera va alla stazione di Bari Centrale con ben 16,4 minuti e in media di ritardo per convoglio, seguito da Reggio Calabria, Brescia, Bolzano, Lecce, risalendo non va benissimo Milano Centrale, Napoli, Venezia, Santa Lucia. Diciamo che la stazione che in questo momento va in controtendenza e quindi si trova praticamente quasi direi al primo posto per puntualità è la stazione di Roma Termini.
1: Perché poi voglio dire, quando tu analizzi queste cose qua, se tu sei un manager e ti occupi, no, di queste cose qua, vai a vedere anche ad esempio i treni che arrivano in orario, perché ce ne sono che arrivano in orario, no? Quindi bisognerebbe capire perché alcuni arrivano in orario sempre ed altri no. C'è ad esempio questo caso esemplare del Frecciarossa che collega Roma-Napoli, che è stato capace di registrare appena un minuto medio di ritardo su 245 corse complessive, con l'83% dei viaggi completati in perfetto orario. E ce ne sono anche altri, Firenze, Santa Milanovella-Roma, Venezia, Roma, Roma-Milano. Quindi, cioè, ci sono delle tratte anche lunghe, no, che arrivano sempre in orario. Quindi
0: però appunto non è, io poi confermo, cioè, quest'estate l'ho preso e devo dire che effettivamente, allora, diciamo che il tratto Bologna-Roma, no, Bologna-Firenze-Roma, poi c'è il tratto delle gallerie, poi se prendi il treno quello ad alta velocità che non fa stop no, Firenze, così insomma riesce sempre, diciamo, a recuperare. Io comunque, sai, il quarto d'ora, diciamo, lo contemplo, cioè voglio dire, ce lo metto, per me i ritardi seri sono sopra, insomma, sì, l'ora, allora, eccetera, dai, adesso, cioè,
1: allora noi siamo italiani, quindi il quarto d'ora lo contempliamo, no?
0: Però, in Germania, ti ricorderai, notizia, in Germania quest'estate hanno avuto dei problemi serissimi perché quasi tutti i treni erano in ritardo intorno alle due ore. Quindi,
1: allora, insomma, io credo che sia è un tema molto complesso questo qua, no? Bisogna essere dei super esperti di logistica e capire, io ritorno su questa cosa qua, il perché alcuni treni arrivano quasi sempre in orario e alcuni treni molto simili, ad esempio il Roma-Bolzano che abbiamo detto prima, arriva quasi sempre in ritardo. Cioè, non lo so, date un'occhiata alle stazioni che passano, non so, ai binari, non so il perché, io non sono un esperto di logistica.
0: Forse
1: come
0: sta
1: si capisce
0: molto fermo, diciamo, in alcune stazioni
1: in cui
0: diciamo sono previsti degli stop. Però diciamo, dai, che in generale, tutto sommato, alla fine quest'estate, che doveva essere veramente estremamente caotica, lo è stata per certi versi, per altri no. Si può sicuramente migliorare, no? Anche mettendo dei binari, per esempio, in alcune zone dove mancano, perché sai che in alcune zone i treni non passano.
1: È vero.
0: Non arrivano, cioè nel senso non partono proprio.

0: The Bowser, lose myself. Allora, stiamo parlando dei treni che sono in ritardo, quindi c'è questo report, 14 mesi di ritardo. Dai, mancano un po' di mesi alla fine dell'anno, si può migliorare.
1: Quanta speranza, quanta speranza. Va bene.
0: Allora, ricordandoci che chi vive sperando muore, certo, facendo quella roba lì, sì, rimanete con noi perché tra poco vi riportiamo nei musei a proposito, sì, di furti.
1: Quella, Arsenio Lupin e non solo, va bene. Dai.
0: Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Donne, è arrivato al parlo.
4: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
5: Sono qui, non mi vede?
4: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
5: Le stavo appunto cercando.
4: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
6: Sono la nuova barista.
4: Ancora lei?
5: Ah, io non so nulla, eh?
7: Non mi meraviglia, mio sire.
4: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
8: Però si poteva far meglio.
9: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
10: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Buongiorno a tutti, buon venerdì e buon weekend. Noi siamo gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Ogni giorno insieme dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tante notizie, interviste che potete

app, se non avete ancora scaricato la nostra app, fatelo, perché potete ascoltarci naturalmente in HD 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Un abbraccio va a Beatrice da Torino.

In disco Magnetic di Bausa, sono le 15:30, ho preso un colpo, ragazzi. Avete tenuto alto il volume della trombetta. Beh, diciamo che un signore di una certa età ha promesso alla sua dolce metà una vacanza in Spagna. Loro sono inglesi, diciamo che non sono più quelli di una volta, no? Probabilmente nella prenotazione c'è stato quel quadra che non cosava e allora hanno prenotato le vacanze a Granada in Spagna, ma sono atterrati a Granada nei Caraibi. Quindi vi parlo di questa disavventura per questi due anziani che dopo l'atterraggio hanno notato quel qualcosa di diverso rispetto a quel che si aspettavano. E allora hanno fatto le dovute verifiche perché hanno detto: ma noi volevamo andare in Spagna, ci ritroviamo ai Caraibi. Probabilmente non hanno capito che c'era una vocale di differenza e non hanno neanche verificato il timing dell'aereo, perché tecnicamente dall'Inghilterra alla Spagna quante ore saranno di volo? Molte meno rispetto a un Inghilterra-Caraibi. Perché tecnicamente sono 2-3 ore dall'Inghilterra alla Spagna, ai Caraibi una decina almeno, più o meno, 9-10-11 ore. Quindi dopo le dovute indagini si è scoperto che uno dei due, lui, aveva sbagliato sin dall'inizio nella prenotazione. Era

0: canzone che naturalmente è stata scelta dai nostri programmatori, che tra pochissimo ci regaleranno 10 minuti circa, una grande canzone. Un abbraccio va Irina, che come ogni pomeriggio fa notare la sua presenza. Ti sto ascoltando, ma grazie Irina, buon lavoro, un abbraccione gigante. Torniamo a parlare di prenotazioni che tecnicamente poi non risultano fatte alla perfezione. Questi due signori anziani di una certa età inglesi hanno prenotato le vacanze a Granada in Spagna, ma sono atterrati a Grenada nei Caraibi e subito hanno notato qualcosa che non andava.
1: Beh Stefano, allora io se ordinerei un viaggio in Spagna e mi ritrovo alle Hawaii sicuramente vado a lamentarmi.
0: Esatto.
1: Scusami, non Hawaii, Caraibi.
0: può capitare, c'è un po' di confusione anche tra noi, c'è stata confusione nella testa di questo signore che ha invertito una lettera importante, la è stata tolta dopo la R, è stata messa la E e questi sono volati direttamente ai Caraibi pensando di essere in Spagna. Con meraviglioso errore c'è la nuova di Gianna Nannini.
2: Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Signore e signori, un capolavoro firmato Gianna Nannini, la sua nuova canzone Meraviglioso Errore, altra canzone inserita nella Play One che sta per arrivare domani pomeriggio dalle 18 alle 21 qui su Radio Number One. Troverete in mia compagnia le 40 canzoni più programmate della settimana e probabilmente all'interno della prossima classifica arriverà anche la nuova di Miley Cyrus. Let's go.

0: tra pochissimo, signore e signori, si giocherà con il secondo giochino legato al tutti contro tutte, questa volta con una serie TV da indovinare. Ci sarà una top 10, ma anche il titolo di supercampione da beccare. Su Radio Number One
1: c'è DN1. Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
3: Egidio Ada.
4: Presente.
5: Del Bufalo Giano.
6: Presente.
3: Tagliavini Roberta.
4: Presente.
5: Donghia Stefano.
7: Presente.
5: Che c'è da ridere?
3: Di Folchi Irene.
4: Presente.
5: Bellucci Federico.
6: Presente.
5: Come ho messo la sedia?
6: Ah, scusi.
5: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
3: È ora di tornare alle aste.
2: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: puntata, come sempre, ai nostri programmatori, ci ha riportato all'indietro di 25 anni dal Galles Stereophonics. Have a Nice Day è il titolo di questa canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, ed è tutto pronto per rigiocare in vostra compagnia con il secondo spazio legato al Tutti Contro Tutte e con una serie TV. Signore e signori, attenzione, perché c'è una top 10 da completare il titolo di super campione o campionessa a vincere qui su Radio Number One. Sono prontissimo per riportarvi negli anni 90. Ascoltate bene la sigla e raccontateci con un messaggio vocale sul nostro WhatsApp qual è il titolo corretto di questa serie TV.
1: Attenzione!
0: Benvenuti negli anni 90, quando in poltrona sul divano guardavate la vostra serie TV e la sigla era questa. C'era il dottor Mancini, c'era Jake, il motociclista fico,

c'erano dei tradimenti. Non tutti sapranno dare la risposta, però chi magari ricorda vagamente quella serie TV in cui c'era la rossa che prese il posto alla bionda, deve raccontarmi qual è il titolo corretto, deve farlo adesso al 393-444-0444. In bocca al telefilm, ops, come si dice oggi, in bocca

0: Francesco Gabbani con una delle canzoni dell'estate 2026, era Summer Funk. Sono le 15:53, rigorosamente in diretta, il secondo Tutti contro Tutte, la sfida tra i nostri ascoltatori, e questa è la serie TV in gara.
1: Attenzione!
0: Quale sarà il titolo corretto? Quale?
2: Beverly Hills 200...
0: No, Beverly Hills
2: 90 210.
0: No, no.

0: Piante di Teddy Swims con Guilty. 15:56, stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, risentiamo la sigla che appartiene ad una serie TV anni 90, prego.
1: Attenzione!
0: Anche perché l'hanno azzeccata, la maggior parte dei nostri ascoltatori l'hanno azzeccata, ha detto Jake il motociclista, il dottor Mancini che era sposato con una bella signora bionda, poi arrivò dall'ospedale in cui lavorava un'altra dottoressa, quindi ci furono dei tradimenti e allora non mi resta che addentrarmi nel nostro WhatsApp per capire chi sarà il numero uno o la numero uno. Sentiamo.
2: Melrose Place, Davide da Sondrio.
0: Davide da Sondrio si becca la medaglia d'oro e il titolo di supercampione. Salutiamo te, gli amici di Sondrio, Valtellina.
3: Stefano, Melrose Place.
0: Chi sei non lo sappiamo, seconda, complimenti.
4: Melrose Place, Giovanni da Mantova.
0: Giovanni da Mantova, terzo, ecco la zona medaglie completata, quarta in classifica.
5: Ciao Stefano, ciao. Sono Anto da Brescia, Melrose Place.
0: Giusto.
6: Ciao, Vero Dairuno. Cos'è Melrose Place?
0: Giusto.
7: Ciao Stefano, sono Deborah. Melrose Place.
0: Brava.
6: Melrose Place.
0: Settima.
8: Edoardo da Torino. Melrose Place.
0: Ottavo.
9: Ciao Stefano, dovrebbe essere Melrose Place.
0: Brava, chi sei?
9: Patrizia da Como.
0: Como, ciao, nona, nona.
10: Ciao, sono Dario Di Lodi. Questo qui è Melrose Place.
0: Bravo, bravo. Sono i primi 10. Grazie a tutti per aver giocato. Tra pochissimo torniamo con la Sfinge e la parola nascosta.
11: Su Radio Number One c'è il PN1.
12: Pomeriggio Number One.
13: Musica che cerchi è qui.

0: 5, abbiamo raggiunto le 4 e un minuto, spazio all'informazione, tra pochissimo il ritorno della Sfinge.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennet ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennet Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennet tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennet Club.
4: Radio Number One Notizie.
5: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. I funerali per Emma Bonino saranno ad inizio della prossima settimana, non prima, lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Per lei sono previsti funerali di Stato, ha spiegato la Premier Meloni. Tante le reazioni da tutto il mondo politico. Ha lasciato un segno la dichiarazione del presidente Mattarella. L'Unione Europea sentirà la sua mancanza, la nota ufficiale della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. L'attentato alle Torri Gemelle da quell'11 settembre sono trascorsi 25 anni. Trump è atteso al Pentagono, Vance sarà a New York con il sindaco Mamdani. Secondo gli 007 inglesi, un altro grande attentato con nuove modalità sarebbe già in preparazione. L'Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni. I giudici non sospendono lo stop dell'aria a caldo entro ottobre. Rigettata la richiesta di Acciaierie d'Italia di sospensiva del decreto che a luglio diede 90 giorni per fermare gli altiforni fino alla rimozione delle condizioni nocive per la salute dei tarantini. Formula 1, debutto assoluto nel calendario per il Madring, il Gran Premio di Spagna, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei tracciati più difficili. Nelle prove libere di oggi, Russell il più veloce davanti ad Antonelli, poi Hamilton e Leclerc. Calcio, stasera torna alla Serie A con l'anticipo della quarta giornata. Si sfidano Venezia e Fiorentina a caccia dei primi punti stagionali. È tutto, una buona serata.
6: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 4-4. Si gioca.
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Prontissimi.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
2: Come sempre, Malefica ride bene chi ride ultimo. Ecco il primo fax. La parola di oggi, venerdì 11 settembre, nascosta nel sarcofago della Sfinge, è composta da 9 lettere. 5 sono le consonanti e 4 le vocali. Iniziate a incasellare. Aspettiamo che si apra il sarcofago. Prego. Ecco il secondo fax. Quando hai problematiche che non dipendono da te, lo chiami. Non so chi sia, signori. Quando hai problematiche che non dipendono da te, lo chiami. 5 consonanti, 4 vocali. 9 sono le lettere. In bocca alla Sfinge.

0: l'unico nostro alleato in diretta a Sharm El Sheikh con i suoi fax, i suoi suggerimenti. Abbiamo detto che la parola di oggi è composta da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Quando hai problematiche che non dipendono da te, lo chiami. Ma chi chiami? Sentiamo i vostri suggerimenti.
1: Uno bravo si può dire?
0: Chiami uno bravo. Non si può dire, però apprezziamo il tuo vocale.
2: Ciao Stefano, Michele da Verona.
0: Ciao Michele.
2: Se hai problemi poi lo chiami e sarà l'idraulico.
0: Non è quello.
3: Titti e Davide, la provincia di Cremona. Psicologo?
0: Quello servirebbe, ma in questo caso non è la parola nascosta.
4: Ci riprovo. Io chiamo il caporeparto.
0: Il caporeparto non è.
5: Soccorso Oscar da Senago.
0: Purtroppo, caro Oscar da Senago, non è nemmeno il soccorso.
6: Parola nel sarcofago è avvocato. Franci da Bergamo.
0: Ciao Franci da Bergamo. Ciao, non è l'avvocato.
7: Ciao Alex da Novate, per me è lo psicologo.
0: Lo psicologo, no.
8: La parola è referente, Davide da Como.
0: Non è nemmeno il referente.
9: Quando ho problematiche non mie, lo chiamo.
0: Sì.
9: Ma io più che chiamare li invoco.
0: No.
9: Ogni tanto invoco anche il loro capo.
0: No.
10: Per me è idraulico, sono Daniela dalla Valle Camonica.
0: Non è l'idraulico.
11: Chiamo il tuttofare?
0: Il tuttofare, no. Torna Abdul, protagonista da Sharm El Sheikh con il terzo fax. Beh, sicuramente con questo indizio capirete tutti. 3 o 4 di voi l'hanno già azzeccato, quindi facciamo i complimenti. Stiamo, diciamo, completando la top 10. Attenzione a questo indizio. In officina si trova a suo agio. Chi potrebbe essere a trovarsi a proprio agio in un'officina? Perché questo è il secondo indizio. In officina si trova a suo agio. 393

0: Per la sfinge, secondo me, è l'idraulico. L'idraulico. Betty da Rovetta.
1: L'idraulico. Quando hai problematiche che non dipendono da te, lo chiami, perché in officina si trova a suo agio.
2: Ciao, sono Ida da Fara. L'assistenza?
1: L'assistenza,
3: Secondo me è incidente, perché gli dai il nome di incidente. Noemi da Veduggio.
1: Noemi, tutto a posto? Posso risentire il ragionamento?
3: Secondo me è incidente, perché gli dai il nome di incidente. Noemi da Veduggio.
1: No, non è l'incidente.
4: Ciao Jerry, non la so. Io chiamo l'aiuto da casa per oggi. Ciao,
1: va
4: la
1: bene,
4: Davide.
1: Va bene, ti diamo l'aiuto da casa. Ecco qua Abdul, che per la quarta volta ci invia il fax. Macchine, camion, moto e motori sono il suo.

0: con Oh My Soul. Siete su Radio Number One, Stefano Federici in collegamento dall'Italia, dall'Egitto. La Sfinge, il taxista Abdul con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, composta oggi da 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Ecco i 3 indizi: quando hai problematiche che non dipendono da te lo chiami. In officina si trova a suo agio, macchine, camion, moto e motori sono il suo harem. Che cos'è?
1: Ciao Ste, il pappagallo. No. Giovanni Castelgofredo.
0: Come pappagallo, ragazzi?
2: Meccanico. Pietro da Parma.
0: Signore e signori, Pietro è il numero uno, è il più veloce.
2: Meccanico. Pietro da Parma.
0: Complimenti a Pietro, sembrerebbe dire da Parma.
3: Il meccanico.
0: Non si sa chi tu sia, so che c'è scritto Ricky.
4: Ciao Stefano da Viadana, la parola è meccanico.
0: Bravo, bravo.
5: È il meccanico, Claudia Dalla Valle. Claudia Monica.
0: Bravo. Specifichiamolo.
6: Il meccanico.
0: Complimenti.
7: 404. Il meccanico allora.
0: Bravo, bravo, bravissimo.
8: Può darsi sia il meccanico.
0: È quello, è quello.
8: Quella bella canzone.
0: Bravo.
8: Ciao,
0: Mirko.
8: Stefano,
0: ciao.
8: Dai che venerdì.
0: Dai che venerdì a Bombazza.
9: Titi Davide della provincia di Cremona, riproviamo. Meccanico.
0: Vai. È il meccanico, giusto, giusto.
10: Il meccanico Pier da Brescia.
0: Anche Pier da Brescia, però è undicesimo Pier.
11: Meccanico Rinaldo di Endine Gaiano. Ciao, ciao.
0: Ciao Rina.
12: Il meccanico Marco dalla provincia di Brescia. Ciao.
0: Complimenti, bravissimo, bravissimo.
13: Meccanico Dolly Milano.
0: È quello, è quello.
14: Ciao Stefano, sono Luca e Edo da Gossolengo. La parola di oggi è meccanico.
0: Dai, ancora un paio, ci stanno.
15: Meccanico Francesco da Endine Gaiano. Ciao Stefano, grazie per la trasmissione.
0: Ma grazie a te per essere all'ascolto, amico mio.
16: Ciao, sono Nadia da Clusane. La risposta è il meccanico.
0: Bravi.
16: Ciao a tutti.
0: Bravissimi, bravissimi. Beh, tecnicamente era molto più facile dopo il secondo e il terzo indizio. Ce ne sono stati 3 o 4 che con quando hai problematiche che non dipendono da te lo chiami avevano azzeccato e loro sono applauditi da me perché sono veramente dei grandi campioni. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
17: Pomeriggio number one.
18: Donne, è arrivato al bar.
0: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
19: Sono qui, non mi vede?
0: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
19: Le stavo appunto cercando.
0: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
20: Sono la nuova barista.
0: Ancora lei?
19: Ah, io non so nulla, eh.
21: Non mi meraviglia, mio sire.
0: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
22: Però si poteva far meglio.
23: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.

chiudiamo con le code segnalate sulla 1 Milano-Bologna tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna per un incidente. Ci sono rallentamenti anche sulla statale 36 del Lago di Como per un incidente all'incrocio di Suello in direzione Monza. A Genova un altro incidente, procura disagi in via Giuseppe Maria Crespi, ci sono dei rallentamenti, prestare la massima attenzione. Torniamo sulle autostrade, code a tratti sulla 4 Torino-Milano tra Rho e Ghisolfa Ovest in direzione Milano, rallentamenti anche sulla 50 tangenziale ovest di Milano tra Viale Certosa e Baggio, traffico intenso anche sulla 52 la tangenziale nord di Milano tra Curno e Monza, lavori in corso con senso unico alternato sulla statale 337 della Val Vigezzo tra Masera e Druogno e ancora lavori sulla statale 26 dalla Valle d'Aosta tra Bard e Arnaz fino a metà ottobre. Ci spostiamo nel centro Italia sulla 1 Roma-Napoli, il traffico intenso sulla 1 in direzione Napoli tra l'allacciamento con la A24 Roma-Teramo e lo svincolo di Ferentino, si segnalano code a tratti, c'è un veicolo in avaria presente nello stesso tratto tra la A24 e la diramazione Roma-Sud sempre in direzione Napoli. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One. Buon pomeriggio, buon venerdì, siamo arrivati ridendo e scherzando all'11 settembre, giornatina dei due volti, stamattina bruttina, oggi è migliorata la situazione, tra pochissimo andremo in Russia perché un ladro si è dipinto la faccia di verde per non farsi identificare durante una rapina e non gli è andata così bene, tra pochissimo l'approfondimento, ma prima di parlare

brano Somber con la sua canzone intitolata My Body Is Ready. 4:34, dove ci portano le notizie più pazze del mondo? Secondo voi dove andiamo? Si va in Russia perché un ladro si dipinge la faccia di verde per non farsi identificare. Fa una rapina, poi scappa tra la folla con il malloppo, ma viene scoperto, rincorso e arrestato dalla polizia russa perché era l'unico con la faccia verde.

0: Addirittura sei tu la numero uno.
1: Silvana da Bergamo.
0: Grazie a Silvana da Bergamo. Siamo stati in Russia, vi ho parlato di questo ladro che si è dipinto la faccia di verde per non farsi identificare durante una rapina. È scappato tra la folla con il malloppo, ma è stato scoperto perché era l'unico verde in giro, quindi è stato rincorso e arrestato dalla polizia. Beh, non è andata meglio a questo ladro statunitense che negli Stati Uniti appunto ha tentato una rapina in una stazione di servizio usando una maschera trasparente, e grazie alla trasparenza della maschera anche questo, ciò che non ha portato a termine il tutto, è stato riconosciuto e arrestato. Non ci sono più i ladri di una volta.
2: Pomeriggio number one.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: Tornato Luciano Ligabue, l'ha fatto con Qualcosa per te. Questa è la nuova canzone di Luciano, sentita qui su Radio Number One. V'aspetto domani a partire dalle ore 18 sulla vostra radio preferita con la Play One, la nostra classifica ufficiale con le 40 canzoni più trasmesse della settimana, mentre il pomeriggio Number One tornerà sempre qui in diretta lunedì a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate riascolta. Da Stefano Federici è tutto, buon weekend, bye!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1,
2: pomeriggio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: puntualissimi su Radio Number One, sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
3: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
2: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
3: Meno male che ho la Bennett Club.
4: Radio Number One Notizie.
5: Una buona serata da Claudio Chiari. Nell'ora esatta del primo schianto del volo Airlines contro la Torre Nord alle 8.43 di New York, alle 14.43 in Italia, è iniziata la cerimonia Ground Zero per ricordare la tragedia delle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001, presenti tutti gli ex presidenti e J.D. Vance. Il sindaco musulmano Mamdani ha stretto la mano a Giuliani, l'ex sindaco di New York, che nei giorni scorsi lo aveva esortato a non partecipare alla cerimonia. Grande assente Donald Trump, che ha scelto di presenziare alla commemorazione in programma al Pentagono. I funerali per Emma Bonino saranno ad inizio della prossima settimana, non prima, lo ha detto il segretario di Più Europa Riccardo Maggi. Per lei sono previsti funerali di Stato, ha spiegato la Premier Meloni. Tante le reazioni di tutto il mondo politico, ha lasciato un segno indelebile la dichiarazione del presidente Mattarella. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni sale in Italia di 0,4 punti rispetto al primo trimestre, raggiungendo il 63,1%, il più alto dal 2004, lo rileva l'Istat, e a livello più alto mai raggiunto anche il numero degli occupati, che tocca i 24.363.000 unità. Le persone in cerca di occupazione sono 1.440.000, risale anche lievemente il tasso di disoccupazione, attestandosi al 5,6%, calano gli inattivi. Sport, Formula 1, debutto assoluto nel calendario per il Madring, il Gran Premio di Spagna, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei tracciati più difficili. Si tratta di un circuito cittadino di 5,5 km, costruito all'interno della Fiera di Madrid, con 22 curve di tutti i tipi ed una sopraelevata. Nelle prove libere di oggi, Russell è risultato il più veloce, davanti ad Antonelli, poi Hamilton e Leclerc. Calcio, questa sera torna la Serie A con l'anticipo della quarta giornata, si sfidano Venezia e Fiorentina a caccia dei primi punti stagionali. Europei di volley, dopo la vittoria di ieri sera a Napoli per 3-0 contro la Svezia, gli azzurri di De Giorgi torneranno in campo domani contro la Grecia e domenica contro la Slovacchia. Entrambe le partite si giocheranno a Modena alle 21. Dalla redazione è tutto, una buona serata.
6: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 8x80 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Divertimento, questa è la parola chiave in un venerdì, perché è venerdì, finalmente ce l'abbiamo fatta, signori. Eccoci qua, noi siamo le donne al volante, Agnese e Chiara, con voi.
2: Scoppiettanti come sempre, anche se siamo a venerdì, ma anzi è una spinta in più per essere scoppiettanti, perché inizia il weekend, speriamo meraviglioso per tutti. Noi ci siamo fino alle 20, quindi si parte.

0: Martin Garrix, U2 con Fireflies su Radio Number One, le 17:08 minuti. Allora il weekend è finalmente alle porte. Cosa possiamo fare di meglio che non declutterizzare la nostra casa? Ci diamo tutti al decluttering, che in italiano vuol dire cambio stagione, ma se lo dici in inglese fa sempre più figo.
1: Fa molto più figo, si sa, l'autumn, il fall è alle porte e quindi per forza bisogna fare così e iniziare a, sì, fare il cambio degli armadi, ma anche a eliminare le cose che non ci servono più, che è sempre uno step successivo appunto rispetto al cambio degli armadi, qualcosa di anche più difficoltoso, perché a volte come fai a capire quali sono gli oggetti, i vestiti, le tovaglie, le lenzuola, le scarpe da eliminare, quali invece da tenere, e a volte proprio non ce la fai perché fanno parte di te. Quella maglietta che ha più buchi che fili intrecciati ormai è la tua seconda pelle. Io come faccio a dirti no, è ora di buttarla se ti calza così bene?
0: Ma la mia grande domanda è: ma tu, voi, quando fate il cambio di stagione, cioè tu ti metti lì due volte l'anno, togli via tutto, chiudi dentro degli scatoloni, metti in cantina, metti in alto nell'armadio? Cioè è una cosa impegnativa, perché io ho amiche che si prendono 2-3 giorni, due volte l'anno, per fare il cambio di stagione. Io non faccio una roba così approfondita, non l'ho mai fatta. Cioè,
1: no.
0: Tutt'al più metto sotto le cose estive,
1: sì,
0: oppure dietro, e faccio avanzare le cose invernali, ma non ci penso proprio a fare il cambio di stagione. E siamo in quattro in casa, non sono da sola.
1: Certo, ma no, il cambio di stagione io lo faccio come te, ecco, quindi trasferisco, okay, solo i vestiti magari in un altro cassetto, ecco, faccio proprio il cambio dei cassetti, nient'altro. Però noi Donne al Volante vogliamo chiedervi al 393 444 0444: qual è l'oggetto che dovete ve ne dovete disfare, però anche questa stagione probabilmente non lo farete perché non ce la fate?

0: Density Ria su Radio Number One. Noi donne al volante parliamo di declutter, perché è arrivato il momento sia di fare il cambio degli armadi che di, insomma, eliminare un po' di cose che non usiamo più, che sono vecchie, che sono ormai, che sono lì a marcire nell'armadio. Ma non solo vestiti, anche per esempio gli asciugamani vecchi, ecco, se poi hanno i buchi specialmente, forse è il momento di o convertirli in stracci oppure davvero buttarli via. Ma sentiamo voi, perché attenzione, qui ragazzi abbiamo scoperto delle cose incredibili.
1: Qual è l'oggetto? Ma ragazze, voi state parlando con dei accumulatori seriali, io ne faccio parte, io a volte non butto neanche lo scontrino perché mi ricorda quella bellissima cena fatta con il mio compagno, ma quest'anno voglio cambiare in tutto e per tutto e voglio fare piazza pulita di tante cose, questo è il mio progetto.
0: Progetto, oh bene, bene.
2: Perché c'è anche il problema degli accumulatori seriali, che secondo me in una coppia uno dei due la tendenza seriale a conservare tutto ce l'ha. Invece Moreno ci racconta che vorrebbe liberarsi da tempo di un oggetto che sono le cuffie per ascoltare la musica. Ma Moreno, ma perché?
0: Perché?
2: Allora, intanto non occupano spazio, perché stiamo parlando di cuffie. Poi, sono cuffie con o senza filo? Perché se sono quelle col filo, sappi che stanno tornando di modissima moda lanciata da Harry Styles, tra gli altri, un po' così nostalgica. E poi puoi ascoltare le donne al volano. Ma perché? Cioè, ci siamo noi.
0: Ci siamo noi. Che mancanza di rispetto. Moreno, allora. Se vuoi delle cuffie nuove, se no te le regaliamo, non c'è problema.
3: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non ti

0: Olli e Angelina Mango insieme a Giulia per due come noi qui su Radio Number One. Continueremo tra pochissimo a parlare di decluttering perché ne abbiamo scoperte veramente delle belle.
1: Le donne al volante.
2: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One. Viabilità.
1: Diamo subito uno sguardo alla viabilità sulle nostre strade. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, traffico rallentato tra Modena Sud e Terre di Canossa in direzione Milano per un incidente. Code anche tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna per un veicolo in avaria. Sulla 7, code per 2 km tra Barriera di Milano e Binasco in direzione Genova per lavori in corso. Sulla 7 Milano-Genova, code tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia in direzione Genova per lavori. Sulla 21 Torino-Brescia, code a tratti in direzione Torino. Sulla 4 Brescia-Padova, traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano e tra interconnessione A21 e Desenzano in direzione Venezia. Rallentamenti anche a Peschiera del Garda, a Bergamo, code in uscita verso Milano. Ancora sulla 4 Torino-Milano, incidente tra Via Andrate e Vicolungo direzione Torino e un altro incidente a Chivasso Ovest direzione Milano. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità che tornano tra un'ora. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida.
2: Prudenza alla guida, fate buon viaggio con noi donne al volante tutti i giorni. Vi teniamo compagnia in macchina, a casa, ovunque voi siate. Magari siete sul tapirulan in palestra a correre, a fare un po' di fitness. Dalle 17 alle 20 siamo Agnese e Chiara appunto con voi qui su Radio Number One.
1: Stiamo parlando di decluttering, quindi del cambio stagione e di quegli oggetti ai quali proprio non possiamo rinunciare. Vecchi, consumati, lisi, frusti, ma non possiamo fare a meno di tenerli con noi. Mi è venuto in mente, io che non sono un'accumulatrice, ci ho messo qualcosa come 30 anni a buttare uno zaino dell'El Campero che mi avevano comprato in quinta elementare.
2: Sì.

Stiamo prendendo dei voli intercontinentali durante quest'ora di Number One Classics che ci portano dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti alle retour. Infatti adesso dalla Gran Bretagna UB40 con Kingston Town, pezzo del 1990, così per inaugurare al meglio il decennio degli anni 90. Adesso torniamo negli Stati Uniti perché Eldebarge con Who's Johnny, e questa invece è dal 1986.

0: State ascoltando Radio Number One, Number One Classics, tutte le sere dalle 22 alle 23 con Chiara Papanicolaou per vivere insieme la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. E allora, restate con noi.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

rappresenta sicuramente uno dei singoli dei pezzi di maggior successo di Bill Withers, questa Lovely Day dal 1977, l'abbiamo ascoltata su Number One Classics, successo raggiunto negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Italia, tant'è che fuori dal Nord America, insomma dagli Stati Uniti, ha raggiunto la vetta della top 10 delle classifiche del Regno Unito, che non è sempre facilissimo. E poi nel 2021 questa Lovely Day è stata inserita nella posizione 402 delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata da Rolling Stone. Su Radio Number One la garanzia è quella di ascoltare solo musica bellissima, quella degli anni 70, 80 e 90 in Number One Classics. Ora Desireless con Voyage, Voyage.

0: Siamo arrivati veramente al momento dei saluti. Per questo venerdì sera è tutto da parte di Chiara Papanicolaou. Io vi auguro una buona notte, soprattutto un bellissimo weekend, rilassante, riposante, divertente, quello che volete. L'importante è che vi portiate sempre dietro la musica di Radio Number One, e poi ci risentiamo lunedì sera con Number One Classics. E quindi di nuovo buonanotte a tutti e buon weekend. Ciao.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi.

0: Radio Number One, un minuto alle 23.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Eila!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
2: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
1: Oh, taci e rispondi.
2: Va bene, ci provo.
1: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
2: Ma è facile, Federici.
1: No, la risposta è PN1, ti maledico!
3: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.